0: dove sei?
1: Son qui per mia disgrazia.
0: E voi?
2: Son qui.
1: Chi è morto?
0: Voi
1: o il vecchio?
0: Che domanda da bestia!
2: Il vecchio.
0: Bravo, due imprese leggiadre. Sforzar la figlia ed ammazzare il padre.
2: L'ha voluto suo danno.
0: Madonna, la cosa voluta.
1: E taci, non mi seccar. Vien meco se non vuoi qualche cosa ancor tu.
0: Non ho nulla, signor.
1: Non parlo più.
3: From Mozart's opera Don Giovanni, we heard the aria Notte e giorno fatica, night and day I work hard. Donald Shanks, bass, Joan Carden, soprano, Stephen Bennett, baritone, with the Australian Opera and Ballet Orchestra, conducted by Richard Bonning. And the time is coming up to 6:27 minutes past six. Good morning. Now, after all of that frivolity, we're going to calm down a little for the next few works. Music now from the Scottish harpist and composer Katrina McKay. At Home Under Every Tree. Katrina McKay is playing harp with Chris Stout on violin.